Give us no strings. Ut ope misericordia tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omniperturbatione secordi, expectantes, beatam spem.